0: silenzio, cosen?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
2: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.

0: Leggi radio, non leggi radio. Leggi radio.
1: Radio.
0: Leggi radio.
1: Radio.
0: Leggi studente. Studente. Non leggi studente. Non leggi studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. V živo.